0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: E ci siamo, arrivati ormai alla fine di questa serata. Sì. Quindi ci aspetta soltanto l'appuntamento solito. L'appuntamento solito, però prima permettimi
2: sì,
1: di dire una cosa.
2: Sì, sì, vai.
1: Permettimi di dire due parole relativamente al 31 maggio, perché alle ore 20:30 al Duomo di Conselve ci sarà un concerto lirico corale Canto alla Libertà in occasione degli 80 anni di Repubblica Italiana. Quindi Repubblica in Musica è il titolo, Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in Musica. Siete tutti invitati, partecipate. Coro Teatro Verdi di Padova è curato da loro, ecco, in occasione dell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana.
2: 46-2026.
1: Benissimo, andiamo quindi a concludere la nostra serata con il nostro...
2: con JJ Cale, che non ha niente a che vedere con il glam rock, con tutto quello di leggero che abbiamo ascoltato in questo momento. Un cesellatore della musica come JJ Cale, ve lo propongo con la sua City Girls.
1: Con la sua City Girls.
2: E vi auguro un buon fine settimana.
1: Quindi un buon weekend, un buon fine settimana, buon weekend, un buon lunedì, primo di giugno.
2: Di giugno.
1: Che ovviamente per molti sarà giornata di festa, perché ad esempio le
2: si
1: banche
2: fanno il ponte,
1: fanno il ponte. E poi un ottimo 2 giugno, festa della nostra Repubblica. Va bene?
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, buona serata a tutti, buon weekend di nuovo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo,

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Il campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza. Yeah, yeah, yeah.

uomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

è campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose moccandos.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Confession of the Groom.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Your favorite radio station.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

0: ti la vida no tiene sentido.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: spettacchi.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026 non mancate.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Eh sì, cari amici, ci sono anche questa sera, come ogni giovedì sera, Roberto Violato e le pillole di musica. Buonasera, buonasera a tutti quanti, amici, amiche, e chi non è amico e chi non è amica. Ciao a tutti quanti. Stasera facciamo un tuffo nella bella musica degli anni Ottanta, con qualche pillola interessante e forse qualcosa, una o due canzoni degli anni 70 anche. Comunque andiamo, la maggior parte musica disco degli anni 80. Iniziamo la nostra serata con Billy Idol e la canzone che ho scelto è Eyes Without a Face, praticamente gli occhi senza volto. Nel 1983 Billy Idol pubblica Eyes Without a Face, che è una ballata che nasconde un'anima tormentata. È la storia di un amore che si svuota, di uno sguardo che non parla più. Idol racconta la sua doppia vita, fatta di eccessi e sensi di colpa, mentre la voce, in francese, della sua compagna Perry Lister ripete Les yeux sans visage, gli occhi senza volto. Il titolo arriva da un film horror francese, curioso questo, eh? E il contrasto tra le strofe dolci e il bridge aggressivo rappresenta perfettamente il conflitto interiore del cantante. Un brano nato come ballata lenta, trasformato poi in un classico assoluto degli anni Ottanta. Dopo di lui ascolteremo Pepsi and Shirley con Hear Tash e poi gli Ha-Ha con Take On Me. Ma iniziamo da Billy Idol, Eyes Without a Face.

questi li avete riconosciuti al volo. Questa è Take On Me degli A-ha. Eh sì, loro non mancano quasi mai.

Cari amici, le pillole musicali, le mie pillole musicali del giovedì sera, che ormai facciamo da ben oltre 2 anni. Eh sì, sono più di 2 anni che vi racconto le mie pillole. A proposito di questo, adesso abbiamo altri 3 brani. Il primo è degli Europe, facciamo gli Europe, ecco. The Final Countdown, questo è il primo brano che vi faccio ascoltare del prossimo tris di canzoni. Allora, questo, il testo di questa canzone descrive un'umanità che lascia la Terra per cercare un futuro migliore altrove. Quando senti che un ciclo è finito e devi avere il coraggio di ripartire. Gli Europe volevano evocare un'atmosfera spaziale, quasi cinematografica. È un racconto simbolico sul lasciare ciò che si conosce per affrontare l'incertezza. Joy Tempest lo compose con un sintetizzatore quando la band era ancora sconosciuta. Lo teneva nel cassetto perché gli sembrava troppo strano per una band hard rock di quell'epoca. La casa discografica non voleva pubblicarla. Secondo loro era troppo lunga, troppo sintetizzata, troppo diversa. Il testo è ispirato a Space Oddity del Duca Bianco di David Bowie. Joy Tempest ha dichiarato che l'idea del viaggio nello spazio e del distacco emotivo gli venne proprio ascoltando Bowie. Poi ascolteremo gli Alphaville con Sounds Like a Melody e i Black Box con Ride on Time. Ma iniziamo dagli Europe.

si riconoscono tra un milione di canzoni. Ed eccoli, eccoli che stanno arrivando per la partenza verso lo spazio, verso l'ignoto, gli Europe, the final countdown.

Eh sì, questo suono è come una melodia. Questi suoni sono come una melodia. Sounds like a melody. Alphaville.

Beh, molto bello questo finale, lungo però molto bello, molto ritmatico, ritmato e si ascolta tranquillamente, molto volentieri tra l'altro. Allora, adesso facciamo una piccola promo prima del brano che vi avevo annunciato. Allora, presentazione del libro con l'autore, con Nandino Capovilla, parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ma quando questo qui? Giorno 3 giugno alle ore 21 in Sala Dante a Conselve. La cittadinanza naturalmente è tutta invitata. Nandino Capovilla, Betta Tusset, sotto il cielo di Gaza. Un testo nato da conversazioni con Andrea De Domenico, funzionario delle Nazioni Unite, e accompagnato dalle preghiere di Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme. Gaza, Palestina, edizioni... Va bene, questo non c'entra, scusatemi. Bene, dai, allora... Mi raccomando, il 3 giugno non dovete mancare, alle ore 21 a Conselve in Sala Dante. Siete tutti invitati, naturalmente. Ma andiamo avanti con il brano che vi avevo annunciato prima, i Black Box con Ride on Time.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, sempre e solo bella musica, perlomeno insomma, tutti quanti noi qui a Free Radio cerchiamo di mettere su la musica migliore. Io personalmente faccio questa compilation appositamente per voi. Ecco, bene, le mie pillole vanno avanti. Adesso entriamo in discoteca anni 80, continuiamo, anzi, perché abbiamo già iniziato con la New Time, e ascoltiamo Bananarama, Venus. Venere non è solo la dea dell'amore, è un'icona di potere. Beh, questo ormai si sa, insomma, ecco. Il testo della canzone esalta una figura femminile magnetica, capace di dominare la scena, sessualità e controllo. La protagonista non è oggetto del desiderio, è lei a guidare il gioco. Comando io, dice. La versione delle Bananarama trasforma il brano in un'esplosione dance rock, un invito a lasciarsi andare e a sentirsi forti, sicuri, liberi. La canzone è del 1969, scritta e incisa dal gruppo olandese gli Shocking Blue. Io ricordo, sì, ho anche la versione originale naturalmente. Le Bananarama la riscoprirono anni dopo e negli anni 80 decisero di farne una versione completamente diversa, pur trasformando il brano, mamma mia devo bere qualcosa, le Bananarama mantennero quel tocco rock che lo rende riconoscibile. Poi ascolteremo i Carrara come secondo acchito, e la terza canzone di questo gruppo è di Belinda Carlisle, Leave the Light On, lascia la luce accesa. Sì, non so, avrà paura del buio oppure vorrà fare qualcosa, non so, adesso lo sentiremo. Ma andiamo avanti con le Bananarama, Venus. Sì, qua ci si scatena.

0: per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E loro brillano, brillano nella danza. Shine on dance, brilla nel ballare, nella danza. Avete capito, no? Carrara.

0: Questa è Free Radio.
1: E questa invece è Belinda Carlisle con Leave the Light On For Me. I'll be there before you close the door. Praticamente sarò lì prima che chiudi la porta. Lascia accesa la luce, mi raccomando.

e pillole musicali, le pillole di Roberto Violato. Allora, in occasione con il patrocinio del comune di Conselve, città di Conselve, in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, 31 maggio 2026 o 2026 come volete voi, alle ore 20:30 in Duomo di Conselve c'è un concerto lirico corale Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in musica, un percorso musicale e narrativo. Bene, e il coro Teatro Verdi di Padova, pensate, c'è il coro del Teatro Verdi di Padova, mica Quisquiglia, eh. Direttore del coro il maestro Roberto Rossetto, l'accompagnatore al pianoforte sarà il maestro Franco Massaro, presenta la dottoressa Marina Bonacina, ma poi c'è qualcos'altro anche in merito a questo. Allora, vediamo un attimino. Programma delle celebrazioni, 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale. E poi il resto lo leggo dopo, dai. Devo prendermi gli occhiali perché c'è scritto in microscopico. Bene, andiamo avanti allora, dai. Andiamo avanti adesso ancora con la disco anni 80. Con Barry White, You're the First, the Last, My Everything, sei la prima, l'ultima e il mio tutto. E poi Cool and the Game con Get Down on It. Iniziamo da Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Eh sì, dai, quanto l'avete ballata questa, eh? Parlo di quelli che hanno più o meno la mia età, cioè 22-23 anni. Adesso...

quanti ricordi con questa canzone? Quanti? Io ne ho tanti. I miei primi anni in discoteca, il bump, bellissimo, tempi belli, bella musica, bella gente, bello tutto.

E ditemi che questa non la ricordate. Cool and the Gang, Get Down on It. Eh sì, Get Down on It. Cool and the Gang. You wanna get down? Yeah.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Beh, è una bella idea questa qui, no? Mentre state facendo da mangiare, mentre state, non so, anche state lavorando, mentre fate la doccia, mentre state stirando, scopando, eccetera, eccetera, insomma, ascoltate Free Radio, no? Vi accompagna e vi fa addolcire tutto quello che state facendo. Bene, andiamo avanti adesso con... Che beh, non abbiamo ancora detto che ore sono. Che ore sono adesso? Sono le 21:55. Bene, è passata quasi già un'oretta. Bene, andiamo avanti allora, dai. Adesso ascolteremo gli Imagination con Illusion. Sì, it's just an illusion, è solo un'illusione, quindi non montatevi la testa, è un'illusione. E poi abbiamo gli Industry con State of Nation, gli Stati delle Nazioni, e poi una chicchetta degli anni 80, vi faccio ascoltare Off con Elettrica Salsa. Posso dirvi che in sintesi questo è un gioco musicale sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra corpo e macchina, tra ritmo umano e ritmo elettronico. Nel 1986 questo giovanissimo Sven Vatt pubblica Elettrica Salsa con un progetto Off, che non è la grappa questa qui che abbiamo noi, è un brano che gioca sul rapporto tra uomo e macchina, un ritmo elettronico che trasforma il corpo in un robot, una salsa futuristica che unisce calore latino e freddezza sintetica. Il celebre Baba Baba non significa nulla, è solo un suono ipnotico pensato per restare in testa. Il pezzo diventa un successo in tutta Europa e un manifesto della nascente scena techno. Oggi Elettrica Salsa è un classico assoluto della dance anni 80 e ancora irresistibile in pista. Ho salutato un amico che mi ha fatto dei segni qua dalla vetrina. Bene, iniziamo queste tre canzoni dall'Imagination. It's just an illusion.

birbantello, qui alla vetrina. Ma non il Sergio che pensate voi, un altro Sergio. Un amico, questo qua è un amico. Non vi dico da dove, se non capite.

0: ba. Mhm. Aha.
1: Oh, dieses, die, die.

Eccolo qui, off. Sì, vabbè, insomma, dai, è simpatica, molto bella. Riempipista questa canzone. E su questa canzone voglio salutare Martina, Eleonora, Antonio e Mattia che ci stanno ascoltando. Ciao, ciao, grazie dell'ascolto. Un saluto particolare per Mattia Sensei.

0: A me poi questa canzone qui è sempre piaciuta in particolar modo. Questa è la short version, perché la long version, come potete ben capire, è molto più lunga.
1: Oh, elettrica salsa.
0: Oh yeah, che azione.
1: Elettrica salsa. Oh yeah,
0: che azione.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
0: Avete capito, no? È facile, è semplicissimo ascoltarci. Bene, andiamo avanti allora. Andiamo avanti con... vediamo se dobbiamo dire qualcosa. No, diciamo dopo. Facciamo dopo una piccola promo ancora per la festa del 2 giugno degli 80 anni della Repubblica Italiana. Andiamo avanti adesso con Africa Bambaata con Rick Ross. Pensate che nel 1988 Africa Bambaata pubblicava Rick Ross, che era una collaborazione sorprendente con gli UB40 oppure UB40. Il brano racconta la vita vissuta senza freni, tra scelte impulsive e voglia di libertà, ma con un sottofondo di ricerca molto personale. La voce più dura dell'hip hop si intreccia con il reggae morbido degli UB40, creando un crossover in anticipo sui tempi. Rimane uno dei pezzi più curiosi e sperimentali della carriera di Bambaata. Dopo di loro, in seconda battuta, ascolteremo gli Opus con Life is Life. Il terzo brano di questa serie è di Kenny Loggins con Footloose. Tre bei brani, ma iniziamo da Africa Bambaata Rick Ross. E rimaniamo lì, sempre in zona anni 80, Questa sera è così. La prossima settimana vedremo cosa vi combino. Però sempre e comunque bella musica qui a Free Radio, Musica selezionata per voi. Senti che bella, senti qualche roba.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ed eccoli! Ecco gli Opus! Life is life, la vita è vita! Eh sì, la vita è vita!

guardate che questa canzone è stata registrata proprio da vivo, ma si sente, dal vivo è stata registrata questa.

questo è il ritmo di Footloose. Pensate, questa canzone si balla anche country, c'è un ballo country con questa canzone qui, eh? Lo so perché lo facevo anch'io.

Hit, si intitola A Necessary Soul. Praticamente nel 1984 questo gruppo, questi Brownsky Beat, pubblicano questa canzone, che è una reinterpretazione audace di un brano di Porgy and Bess. Jim Somerville usa la sua voce inconfondibile per trasformare il pezzo in una critica ai dogmi religiosi e morali che giudicano e discriminano. È un invito a pensare con la propria testa, a non accettare come verità ciò che viene imposto. E beh, queste qua sono parole sante, logicamente, perché purtroppo al giorno d'oggi c'è anche... lasciamo stare la politica, però ascoltiamo un po' di tutto e poi ci facciamo un'idea, però bisogna ascoltare e dar voce a tutti per farsi un'idea precisa, e dopo così siamo più tranquilli, abbiamo un'idea più giusta di quello che è. Dopo di loro ascolteremo gli AC/DC, mancabili nei miei programmi, con You Shook Me All Night Long. Praticamente tu mi scuoti tutta la notte, non so, forse non so, lo scuote perché si svegli, non so, non so perché lo scuoteva, vabbè, dai, unico modo, insomma, dai. Poi un classico, veramente un bel classico degli anni 80, con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro. E questa canzone, sapete che è una canzone protesta, che protestavano contro i metodi educativi che c'erano in quegli anni. Pensate che il coro che c'è nella canzone è stato fatto proprio da ragazzi delle elementari e medie che sono stati presi praticamente da una scuola là vicino. Bene, andiamo avanti allora con il primo brano dei Take Track, Brownsky Beat Ain't Necessary Soul.

E siamo arrivati a loro, anche questa settimana ci siamo arrivati, non mancano quasi mai nelle mie programmazioni, sono troppo forti, gli AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Tu mi scuoti tutta la notte, ma stavo pensando così tra me e me, evidentemente magari c'erano degli arretrati, insomma aveva lasciato indietro qualcosa. E allora ha scosso tutta la notte.

Beh, si sta avvicinando un elicottero. Aspetta un attimino, vediamo. Scusa. Sì, si sta avvicinando questo elicottero. Hai sentito? Cosa c'è adesso? Ah! Senti qua, sono loro, sono loro. Another Brick in the Wall, part 2. Non si poteva stare senza i Pink Floyd.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, stavo guardando qui adesso, l'avete sentito il nostro jingle per gli amici spagnoli che ci ascoltano da lì. Vediamo, Città di Conselve, 2 giugno 2026, 80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma delle celebrazioni è codesto. 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, concerto lirico corale Canto alla Libertà del coro Teatro Verdi di Padova, diretto dal maestro Roberto Rossetto. Il 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle autorità delle associazioni e della cittadinanza. A seguire benedizione dell'autorità religiosa con Don Claudio Zui, nostro parroco. Intervento del sindaco avvocato Umberto Perilli. Alle 10:30, piano nobile del municipio, intervento storico della dottoressa Paola Braiato, interventi dei rappresentanti delle associazioni conselvane presenti. Al termine dell'evento seguirà un momento conviviale. Bene, dai. Si invita la cittadinanza ad esporre il tricolore all'esterno delle proprie abitazioni e nelle vetrine degli esercizi commerciali. Quindi avete capito, dovete approvvigionarvi dei tricolori per esporli dalle vostre case o dalle vetrine dei negozi. Bene, andiamo avanti adesso. Aspetta, vedi, sono riuscito a leggerlo perché mi sono messo gli occhiali. Allora, non ho mai detto il numero di WhatsApp, che comunque lo trovate in tutte le nostre app. Il nostro numero di WhatsApp è il seguente: 378 065 5630. Ripeto, come sempre, per i non udenti: 378 065 5630. Scusate, ripeto di nuovo perché sono stato io questa volta in un udente. 378 065 5630. E andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con Eliso Moyet, Week in the Presence of Beauty. Nel 1987 Alison Moyet porta a successo questa canzone che tradotto significa debole in presenza della bellezza, che è una canzone che in realtà non era sua e che lei stessa non amava particolarmente. Il brano parla debolezza che si prova davanti alla bellezza, di quelle attrazioni che sappiamo essere superficiali ma che ci trascinano comunque. La voce intensa di Moyet trasforma un pezzo pop leggero in una ballata elegante. Andiamo avanti, ce l'ascoltiamo allora, forza. Poi ascolteremo dopo Johnny Hayes Jazz con Shattered Dreams, sogni sciaccherati praticamente. Andiamo avanti ed eccola qui Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty, debole in presenza della bellezza. Bella canzone.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: E abbiamo ascoltato il nostro jingle per i cari amici di lingua inglese. Bene, andiamo avanti, adesso manca poco, ci sono le ultime due canzoni che ascolteremo. E la prima è di Jeopardy di Gretkin Band e la seconda è Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Out of You. Praticamente, cavolo, non riesco assolutamente a toglierti gli occhi di dosso. Non so, saranno incollati, non ne ho idea. Adesso vediamo, sentiamo cosa dicono. Andiamo avanti allora con questi Gretkin Band, Jeopardy. Sì, qua siamo ritornati, scusate, a un bel ritmo. Hey, wow, wow, wow.

finiamo con questa canzone un po' tranquilla, ma d'altronde è così, se non posso toglierti gli occhi di dosso non è mica colpa mia se sei troppo bella o sono troppo innamorato o innamorata, dipende naturalmente. È Bisex. Volevo dire che vale per tutti, eh!

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

Beh, insomma, le pillole musicali anche per questa sera sono finite. Spero abbiate passato un paio d'ore in tranquillità e vi siate divertiti con la musica che ho scelto per voi questa settimana. Noi naturalmente ci risentiamo giovedì prossimo. Dovrei esserci, sì, forse ho dei problemi, però dovrei riuscire a farcela. Bene, e saluto tutti quanti e mi ha fatto piacere ricevere i vostri messaggi, come sempre, perché è sempre un modo di farmi compagnia e fa molto, molto, veramente molto, molto piacere. Saluto tutti e allora ciao, ciao e alla prossima. Ciao, ciao!

0: pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
2: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
1: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
2: Questo brano racconta una relazione complicata.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
3: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
4: In onda su Free Radio Conselve.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
3: Sera DJ.
0: Te ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve. Free Radio.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Mi stai deludendo.
2: E io vado.
3: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
4: È una vergogna.
3: Tanta musica nuova, appena sfornata.
5: In che senso?
0: Oh, che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Cos'è dal pazzo?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
6: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questa è New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
7: Buonasera Sergio, buonasera.
6: Finalmente
7: a tutti.
6: Riunita la coppia, la premiata ditta del lunedì sera.
7: Ce l'abbiamo fatta, siamo qui.
6: Siamo qui, siamo ci qui. Siamo pronti per allietarvi per un paio d'ore di buona musica che ha meno di 3 mesi di vita. E siamo tornati dopo una serie di eventi, di impegni, di
7: carichissimi,
6: carichi a molla, come sempre, impegnatissimi tutti e due, ma dopo il meritato riposo di Anna della scorsa settimana, sarebbe aspettato a me il meritato riposo probabilmente quest'oggi, ma
7: tu sei più forte.
6: Ma ce la possiamo fare,
7: ma ce la facciamo, dai.
6: Ti sento un po' stanca.
7: Ma allora, io oggi ho fatto solo pulizie e non sembra, ma stanca.
6: Ma dai.
7: Sì. Era da un po', era da un po'. Era necessario e quindi è toccato. Domenico scrive già a posto.
6: A posto, Domenico. Ciao Domenico, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, già aperto, già pronto per voi. E soprattutto cominciamo con ringraziare il nostro amico Mr. Joint per aver dato lancio a New Entry, come sempre il lunedì prima di noi, dalle 18.30 alle 20.30, il nostro Mr. Joint. Lo salutiamo e sicuramente ci starà ascoltando, perché lui è oltre a essere un nostro collega, è un assiduo ascoltatore.
7: È un grande fan, sì, vero, vero, vero.
6: Benissimo, allora cominciamo questo mese di giugno con la base nuova.
7: Con la base nuova, che ti dirò, questa cosa è quasi rilassante, è pericolosa. Verso le 11 inizia a diventare pericolosa, secondo me.
6: Sarà pericoloso, il mese di giugno sarà un mese impegnativo, Anna, sarà davvero impegnativo.
7: Madonna, sì.
6: Per tanti motivi e soprattutto anche per gli impegni personali che avremo.
7: Eccoci.
6: Cominciamo con la musica italiana, Malika Ayane, una possibilità.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Si è svegliata Malika Ayane, eh?
2: Sì, ha smesso di fare canzoni troppo strappa lacrime.
1: Sì.
2: Non dire strappa mutande. E poi è carina, ci piace,
1: finalmente,
2: ci piace.
1: Finalmente,
2: prima animali notturni, adesso questa ha preso un po' di brio. Ci
1: bene,
2: piace.
1: Ci piace, ci piace molto. Dunque, Anna.
2: Beh, io direi di iniziare, qua stanno arrivando
1: messaggi.
2: Saluti a manetta. Sì, io direi di salutare la zia che ci scrive: oh, buonasera Anna e Sergio, siete giovani, forza ragazzi.
1: Grazie zia.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie. Ce la possiamo
2: sempre,
1: fare.
2: Sempre meno giovani, ma sempre tanta grinta qua.
1: Tanta, tantissima grinta. E a proposito di grinta, Anna, post relax della scorsa settimana, vogliamo raccontare un po' cosa avevi fatto, non l'ultimo weekend, il weekend dell'ultimo scorso, ma... Quello prima.
2: Quello prima c'è stato il centenario, signori. È stata una grande cosa.
1: Il centenario degli scout di Conselve.
2: Esatto. Chi c'era può testimoniarlo. Ci siamo fatti un bel mazzo tutti quanti. È stato molto bello. È stato molto bello vedere che c'è stata anche partecipazione da parte delle persone. Io ho fatto praticamente un dritto, cioè venerdì, sabato mattina ero lì alle 7 e ho finito praticamente domenica alle 7 con tipo 3-4 ore di sonno in mezzo, però ne è valsa la pena ed è stato quello il motivo per cui lunedì ho avuto bisogno di un attimo, ho preso ferie, sono stata a casa, ho fatto tipo 8 power nap nel corso della giornata.
1: E solo poi 8?
2: Sì, ma la sera ero divelta, perché hai presente quando dormi? E comunque non, tipo non stai meglio, cioè stai sempre, man mano che dormi,
1: sì,
2: stai sempre peggio, ecco.
1: Ho ben presente quella sensazione.
2: Ero esattamente in quella condizione lì e ho detto no vabbè, non si può. Però è stato veramente, veramente, veramente tanto bello.
1: Tra l'altro sono passato anch'io a salutarvi.
2: Io ti ho visto esattamente quando mi eri sopra, cioè io ero sotto la pancia dell'aereo, mi sono sbracciata, ho visto che eri basso, ho detto vabbè non mi vedrà mai perché mi è esattamente sopra la testa. Però sì, ho
1: bene.
2: Visto e ho apprezzato. Dall'alto com'era?
1: Bello. Ho visto parecchio movimento in pra, davvero, davvero bello. Bravi ragazzi, bravi.
2: Sì, è stata una grande soddisfazione. Poi vabbè, domenica il pranzo c'erano 250 persone.
1: Giusto qualcuno.
2: Sì, pochi intimi.
1: Pochi intimi, esatto.
2: Sì. Però sono stati bravi, non è avanzato quasi niente, abbiamo fatto i conti giusti Ma no, non so cosa dire, è stato veramente, veramente bello.
1: Bene.
2: Veramente bello.
1: Bene. Allora noi andiamo con una canzone nuovissima, perché questa credo abbia al massimo un paio di settimane, non di più. Andiamo con una nuovissima canzone che tra l'altro entra questa settimana di diritto nella nostra playlist.
2: Yes.
1: I Brothers Page, che sono due fratelli, So Many Alive.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bella, bella, carina, carina,
2: sì,
1: anche questa
2: molto,
1: canzone.
2: Molto
1: dai.
2: Tranquilla,
1: sì.
2: Partiamo chill, come dicono
1: chill.
2: I giovani.
1: Benissimo, benissimo. Dunque, abbiamo parlato un po' di quello che ci eravamo persi la scorsa settimana, ma giustamente il weekend è appena passato. O forse, come dice il nostro Mr. Joint, è appena iniziato.
2: Sta ancora andando. Io ho fatto ponte.
1: Anch'io.
2: Allora sta ancora andando. È stato un weekend un po' più lungo. Beh, vuoi iniziare tu sto giro? Visto che parto sempre io.
1: Va bene.
2: Dai, facciamo
1: inizio io.
2: Questo switch.
1: Weekend direi a dir poco impegnativo. Perché ho sfornato la bellezza di 68 pizze in due giorni.
2: Onesto.
1: E ho fatto pizzata sia sabato che domenica. Pizzata con gli amici della radio sabato e con gli amici della Visuperficie la domenica, con qualche aggregato dei miei vecchi amici d'infanzia. E è stato impegnativo perché ci siamo divertiti, abbiamo mangiato la pizza, ci siamo stati bene, abbiamo avuto anche degli ospiti esterni che sono arrivati, soprattutto nella serata della radio. Salutiamo Raluca.
2: Ciao Raluca, sì, ospite, special guest. Racula alla cena della radio.
1: Benissimo. E niente, quindi ci siamo divertiti tanto lavoro, tanta fatica, tanta preparazione, perché già venerdì sera ho preparato gli impasti per il sabato, poi sabato prima di iniziare a fare le pizze la sera ho preparato gli impasti al pomeriggio per
2: ovviamente
1: la domenica, e poi domenica sera è finito tutto abbastanza presto, mentre sabato sono andato a letto alle 2:30, domenica, cioè ieri, sono andato a letto tipo all'una di notte.
2: Beh dai, cioè comunque è ragionevole,
1: onesto,
2: insomma,
1: onesto,
2: sì,
1: onesto.
2: Ci sta.
1: È stato dedicato a questo, con la piccola parentesi del sabato mattina. Perché sabato mattina sono andato con l'aeroplano, non contento di tutti gli impegni che avevo, delle cose che dovevo preparare, sono andato con l'aeroplano a Caorle.
2: Bello.
1: A Caorle, da solo, perché lì c'era un evento organizzato al Rotary Club di Jesolo, che ha invitato dei disabili in avi superficie per portarli in volo con gli aeroplani o con gli elicotteri. A quel punto io sono arrivato lì, il mio aeroplano non è comodissimo per far salire disabili o altro. Allora a questo punto mi hanno dato a bordo il videomaker e siamo andati a fare un po' di riprese sulla città di Caorle, in avi superficie. Abbiamo fatto un basso passaggio lì per riprendere un po' la zona. Abbiamo fatto un volo di una ventina di minuti e poi sono rientrato prima di pranzo.
2: Bello.
1: Quindi
2: bello,
1: volato,
2: carino,
1: volato non tantissimo, ma un weekend intenso.
2: Vabbè, in mezzo a tutte le altre robe, insomma.
1: Esatto. Allora, intanto noi continuiamo con la musica nuova, con Elisa, Amore è, e poi la nostra Nina ci racconta il suo, che credo si sia per certi versi intrecciato col mio.
2: Ah, beh, assolutamente.

0: Se fuggi scattare una foto.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
2: Bene, bene, bene. Siamo giunti al momento del racconto del weekend della nostra Nina.
3: Sì. Ma in realtà, allora, il mio weekend è partito venerdì sera, sono andata a Monselice, ho mangiato una piadina con un'amica, ho fatto una passeggiata, un po' di gossip riepilogativo delle nostre vite, ma soprattutto delle vite degli altri, perché...
2: Che non guasta mai, che non guasta
3: un po' di
2: mai.
3: Gossip
2: un po' di tagli e cuci, come
3: esatto,
2: si dice.
3: Esatto, esatto. E poi sabato sera mega pizzata da Sergio. Io consiglio la pizza di Sergio a tutti, perché Lara Luca ha detto che è la pizza più buona che abbia mai mangiato in vita sua. E io non ricordo di, cioè, nel senso, non ho memoria di pizze particolarmente buone che io abbia mangiato in giro per il mondo, quindi probabilmente è anche la pizza migliore che io abbia mangiato in vita mia. Quindi andate a mangiare
2: troppo
3: la pizza
2: buone,
3: da Sergio.
2: Troppo buone.
3: Erano troppo buone le pizze, non noi. Vabbè. E ieri ho fatto una gita, sono andata alle glotte. Alle glotte di Oliero. Sì, carino, non ero mai stata, ma ho fatto il giretto in barca dentro la grotta, visto le varie grotte, perché giustamente è le grotte di Oliero.
2: Sì.
3: Una è ancora, diciamo, attiva, proprio con l'acqua dentro, che ci vai dentro in barchino, attenti a non sbattere la testa, eccetera, eccetera. Però ce ne sono altre molto carine, ormai, diciamo, secche. Ok, c'è tutto il percorso, la passeggiata,
2: sì,
3: così da fare. Molto carino.
2: Bene.
3: Molto molto carino.
2: Quindi una vista naturalistica domenica.
3: Sì, esatto. Poi ieri sera, sì, cena con Raluca e un'altra amica. E oggi pulizie a casa, perché era diventato veramente, veramente necessario. E anche una spesa. Io capisco che è ora di fare la spesa. Cioè,
2: quando il frigo piange e non sai più cosa mangiare.
3: No, quando finisco la carta igienica.
2: Ahia.
3: Cioè, perché tu devi capire che io faccio la spesa una volta al mese, penso, una volta ogni due mesi.
2: Noto con piacere che tu mangi tutte cose fresche, visto che...
3: Ma io non mangio, no, scherzo, però sì, non faccio spesso la spesa, la faccio solo quando diventa strettamente necessario, e oggi era uno di quei giorni.
2: Era giunto il momento del bisogno, può dire.
3: Ah, e sabato, che secondo me non avevo ancora finito di recuperare bene tutti
2: i
3: diciamo,
2: postumi.
3: Tutti i postumi del centenario, sabato pomeriggio,
2: sì,
3: io ho fatto un sonnellino di, sì, tipo 4 ore. Cioè, mi sono
2: un sonnellino di 4 ore.
3: Mi sono addormentata tipo alle 2:30 e quando ho aperto gli occhi erano le 6. 6:30, ecco,
4: mi stai deludendo.
3: No, è stato bellissimo. È stato veramente bellissimo. Però la sera ero distrutta uguale, quindi non capisco cosa devo fare col mio ciclo del sonno.
2: Benissimo. Dopo aver capito che la nostra Anna ha problemi di ore di sonno arretrate, direi di andarci ad ascoltare un gruppo che a me piace da morire, ma veramente piace tantissimo. Loro sono i Greta Van Fleet,
3: sì,
2: che sono un gruppo che possiamo dirlo che hanno ripreso un po' dai Led Zeppelin.
3: Sono praticamente identici.
2: Esatto. E quindi, siccome mi piacciono tanto, ci andiamo ad ascoltare Play Your Games.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Quando si dice avere la voce, eh? Quando si dice.
2: Beh, lui ha veramente, veramente, veramente una gran voce.
1: Tra l'altro, una gran voce racchiusa in un ragazzo alto 1,50 m, credo sia 1,55 m,
2: sì,
1: piccolino lui. Veramente non tanto alto. Quindi bene, ci fa piacere insomma sapere che anche secondo il commento di Domenico sono cresciuti a pane le Zeppelin.
2: Esatto.
1: Bene, bene. Grazie. Vabbè. Domenico di aver confermato questa cosa.
2: Ma anche proprio il timbro, cioè oltre allo stile proprio musicale, anche proprio il timbro della voce di lui, pazzeschi.
1: Assolutamente sì. Dunque, abbiamo raccontato un pochettino i nostri weekend, ci siamo un po' raccontati quello che abbiamo fatto. Scriveteci al 378-0655-630 anche cosa avete fatto voi nel vostro weekend, perché qua, insomma, vogliamo raccontare. Magari ci salta fuori qualche idea per i prossimi, chissà.
2: Ma no, ma in realtà non è ancora finito, c'è ancora domani, per
1: vabbè.
2: Citare la Paola Cortellesi. Hai progetti per domani?
1: Bah, no, se vuoi venire a fare un giro in aereo, possiamo andare a fare un giro in aereo, non lo so.
2: Non lo so come evolve la mia giornata domani. Ho
1: vediamo.
2: Delle cose buttate lì, ma chissà cosa succederà.
1: Vediamo, vediamo, vediamo. Dunque, veniamo un po' invece alle canzoni che escono dalla nostra playlist.
2: Non
1: le abbiamo ancora salutate. Esce dalla nostra playlist di questa settimana Alex Warren, Fever Dreams, Loreen, Wildfire, Avery Cochrane, Losing Streak, Bruno Mars, On My Soul, Gorillaz, Orange County, Nightingale Lane, direi. E 30 Seconds to Mars, Over My Head.
2: Tutte canzoni per cui dispiace, posso dire?
1: Sì. Poche ma buone, come si suol dire. Poche ma buone.
2: Esatto.
1: Però, questa settimana siamo stati bravini.
2: Abbiamo rimpinguato,
1: perché siamo sempre attorno alle 100 canzoni disponibili, 3 in meno di 100, quindi 97. Ma, noi adesso vi facciamo ascoltare un'altra canzone di una band. Loro sono molto giovani, il cantante, anche questo cantante, è piccoletto, perché anche lui non è altissimo. Tra l'altro io ho avuto modo e piacere di conoscerli di persona in un locale a Roncade, al New Age, e farmi autografare un vinile loro, quindi è stata una bella esperienza. Loro sono una band che hanno fatto addirittura da opening act per i Muse nel tour mondiale, quindi stiamo parlando di una band che ormai è ben affermata.
2: Sì.
1: Stiamo parlando dei Nothing But Thieves e la canzone che ci andiamo ad ascoltare è Evolution.
2: Ed è molto bella.
1: Molto.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conserve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Sì, io prima ho parlato che è un gruppo di giovanissimi, questi Nothing But Thieves.
2: Ma io li sento nominare da un po', quanto giovanissimi?
1: No, perché ho detto, dai, giovanissimi va bene, ma non sono, cioè, non è mica un poppante. Soprattutto il cantante, Connor Mason. Ho stato a vedermi su internet quanti anni ha. Cioè, c'ha 33 anni, io li facevo molto più giovani.
2: Altro che poppante, questo l'hanno svezzato da un po'.
1: Svezzato da un posto, ragazzo. Comunque va bene, è il momento delle band che conosciamo un pochino. Quindi Nothing But Thieves abbiamo... li abbiamo imparati a conoscere, li conosciamo, e adesso è il momento invece di un gruppo. Intanto ti è arrivato un messaggio?
2: No, no.
1: Ah, pensavo stessi leggendo un messaggio per leggerlo. No.
2: No, è il mio telefono.
1: Ah, il tuo telefono, sì, non sì, è il telefono sì, della radio. Sì, sì. Ok. E dunque, il prossimo gruppo è un altro gruppo che conosco, che conosciamo bene. Tra l'altro conosco tutti e tre i componenti di questo gruppo, perché è un gruppo di tre musicisti. Uno è...
2: Chi?
1: Davide. Si chiama Davide, è il cantante. Il batterista si chiama Michele e il chitarrista, oltre che polistrumentista, arrangiatore e produttore, Federico Dragogna, che è okay. Un produttore strafamoso,
2: sì,
1: lui.
2: Sì, vero, strafamoso. Vero.
1: Stiamo parlando dei Ministri, band, diciamo così, alternative rock, indie, che tra l'altro è venuta con Selve a suonare quando io organizzavo l'Extempora Festival.
2: Un bel po' di tempo fa.
1: Però loro sono sempre loro tre. Ogni tanto in qualche live, quando c'è un po' più di budget, arriva anche un tastierista.
2: Così.
1: Se no, c'è Dragogna che suona le tastiere.
2: Che suona tutto.
1: Suona tutto, esatto.
2: Tra l'altro, io ho visto la copertina di questo disco, insomma, almeno del singolo.
1: Easy.
2: Ed è. Sì, ma è il. È praticamente la copertina del libro di solfeggio del Pozzoli. Chiunque abbia studiato teoria e solfeggio ha un trauma legato al motivo, diciamo, della copertina di questo disco. Tra cui io.
1: Tra cui tu. Va bene. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare a questo punto i Ministri con Gente che si ostina a vivere.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Oh, tutta questa gente che si ostina a vivere.
2: Esatto, io ero concentrata sulla copertina del disco.
1: Vedi, tanta gente che si ostina a vivere. Salutiamo il nostro amico Antonio, che è passato a trovarci insieme con Antonella. Grazie di essere passati qui in studio a farci questo saluto. Sono in passeggiata.
2: Ci sta, la temperatura lo consente stasera, perché abbiamo avuto dei giorni veramente allucinanti, invece stasera si respira.
1: Diciamo che mettersi anche davanti a un forno a cucinare pizze, con quel caldo, non è stato proprio così
2: carino.
1: Facile.
2: Quanto caldo butta su quel forno?
1: Tanto, quando è a pieno regime sei sui 500 gradi all'interno, carino. Quindi starci davanti è simpatico.
2: Carino, sì.
1: Però
2: immagino.
1: Dai, ieri sera ho avuto anche un amico che mi ha dato una mano, saluto Luca Rizzo, mio carissimo amico, che mi ha dato una mano a pizzare, come si dice in gergo, no?
2: A sfornare pizze,
1: benissimo.
2: Vabbè, bisogna essere anche abili a fare quel lavoro là, io farei un disastro probabilmente.
1: Ma guarda, no, è più semplice di quello che sembra.
2: Sì, però...
1: Credimi, è più semplice di quello che sembra.
2: Sono più impedita di quello che sembra.
1: Se stai ai bottoni qui, credimi, questo è più difficile.
2: Ma vabbè, dai, allora ce la possiamo fare.
1: Dunque, venendo un attimo a noi, la prossima canzone invece che ci andiamo ad ascoltare è tratta direttamente da un film che è uscito ormai qualche tempo fa.
2: Un mesetto fa. Fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada.
1: Esatto.
2: Ed è una canzone di Lady Gaga. Avevamo messo Lady Gaga in duetto con Doeci.
1: Esatto.
2: E invece sto giro andiamo ad ascoltarci Lady Gaga da sola con questa canzone nuovina, nel senso che è già fuori da un mese, e si intitola Shape of a Woman.
1: Che bello.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Vedi, visto che è passato a trovarci, era giusto anche mettere il loro promo per ricordare l'appuntamento del martedì sera e del venerdì sera con Do Not Disturb, i nostri amici Tony e Marino.
3: Benissimo. È giusto farlo a prescindere, ma quando passano a salutarci è un po' più giusto.
2: A maggior ragione. Benissimo. Dunque, Anna, vogliamo un attimino ricordare gli appuntamenti invece per quanto riguarda New Entry, perché noi giustamente andiamo in diretta tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23, ma andiamo in onda anche in replica.
3: Andiamo in onda in replica la notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, le nostre due ore di diretta si trasformano in due ore di differita. Oppure circa un quarto d'ora dopo la fine di questa diretta, invece, a partire dalle 11:15 circa del lunedì sera, ci potete trovare nella sezione replay della nostra app, dell'app di Free Radio, fino alla settimana successiva.
2: Benissimo, benissimo. E sempre se siete nottambuli, avete voglia magari di seguire la radio, di seguire Free Radio anche al termine di New Entry, vi ricordiamo l'appuntamento con la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna, che salutiamo, quindi da mezzanotte alle 2, esattamente fra il lunedì e il martedì, quindi subito dopo di noi c'è Musica Ritrovata, la replica. Bene. Abbiamo fatto un po' un recap,
3: sì,
2: di queste...
3: abbiamo detto tutto.
2: Mi permetti di fare un annuncio così privatistico?
3: Vai, fallo.
2: Grazie Raluca.
3: Per cosa?
2: Perché ci ha dato delle parole semplici questa settimana.
3: È vero, ma secondo me ce ne sono delle altre in canna.
2: Sì?
3: Io ho fiducia.
2: Arrivano?
3: Non lo so, perché poi dipende un po' da tante cose, però...
2: E allora?
3: Secondo me è stata delusa anche lei da quanto in fretta le abbiamo messe giuste.
2: Va così.
3: Cioè, stupita, ma della serie, cacchio, le devo trovare altre due.
2: Più che altro, il suggerimento che ti diamo.
3: Sono neanche le 10.
2: Il suggerimento che ti diamo è almeno cercale con argomenti distanti. Quindi,
3: esatto.
2: Perché se no io dico una parola e l'Anna si infila con la sua parola,
3: hai
2: visto,
3: capito,
2: che sono dello stesso argomento.
3: Esatto.
2: No? Campi semantici
3: differenti.
2: Che brava è! Ma quanto brava è!
3: Ogni tanto mi escono ste robe che non so neanche io. Vabbè.
2: Benissimo, adesso è uscita la nuova canzone, il nuovo singolo di Alfa con il suo mito Jovanotti, perché Alfa ha cominciato a far musica ispirandosi a Jovanotti, quindi è riuscito a fare una canzone col suo mito, intitolata Buon Vento, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire, Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselho.
1: Cose da pazzi.
2: È una festa. Dov'è la festa? Dov'è?
3: In che senso?
2: Cioè, quella canzone mi sa da festa.
3: Sì, proprio da chitarre, falò in riva al mare, sì, proprio da Java Beach Party.
2: Che tra l'altro la chitarra l'abbiamo tirata fuori anche sabato.
3: È vero, per un breve
2: momento.
3: Per un breve momento, perché non ha riscosso tutto sto successo, però bel revival.
2: Tra l'altro ho scoperto che la mia chitarra suona ancora benissimo.
3: Sì.
2: Fa piacere, anche perché insomma era un po' che non andava suonata. Io
3: c'era un po' di polvere,
2: sono molto arrugginito anch'io con le mie dita, però ho detto no, non posso suonarla, sennò mi faccio i cali, mi rovino le dita, perché domani devo fare le pizze, forse non è il caso.
3: In realtà aiutano, sai, perché quando, cioè adesso anche i miei sono andati un po' via perché non suono più tantissimo, però quando hai i cali proprio potenti, proprio quelli fatti bene sulle dita, sono anche un po' insensibili.
2: Sì.
3: Cioè, quindi
2: non
3: tu
2: senti
3: puoi
2: il
3: tirare
2: dolore.
3: Su, no, tu puoi tirare su i coperchi dell'acqua delle pentole con l'acqua che bolle e non senti niente.
2: Hai capito.
3: C'è anche il risvolto positivo di sta cosa. Un male, cioè nel senso, per arrivare ai cali devi passare attraverso le vesciche, quindi non è che è proprio un percorso piacevole, però poi alla fine ci sono anche i lati positivi, dai.
4: Andiamo bene.
3: Sì. Anche perché poi c'è questa cosa che quando non suono per un po', ovviamente i cali vanno via, perché
2: certo.
3: È normale. La mano, tra virgolette, guarisce. Quindi quando poi capita che riprendo in mano la chitarra e suono quell'oretta, due magari di seguito, riparto dalle vesciche.
2: Dolore, atroce,
3: sì.
2: Dolore.
3: Sì, però vabbè, fa parte del gioco.
2: Ce
3: la colliamo.
2: Benissimo, quindi ci siamo fatti una cantatina, abbiamo cantato qualche canzoncina, è stato anche piacevole, è stato anche bello. Anche se ormai io ho appeso le corde vocali al chiodo e quindi...
3: Sì, cioè io non ho appeso le dita al chiodo, però sì. Cosa?
2: Appeso le dita al chiodo? Vabbè,
3: cioè. No, vabbè, appendere le dita al chiodo è così macabra come...
2: Infatti.
3: Come... No, cioè non me le sono tagliate via con buona lameta, rasoio, non so. Bene, non le ho appese, però sì, comunque... Si suona molto meno e si canta molto meno.
2: Va bene.
3: Purtroppo.
2: Sì, veniamo alla prossima canzone.
3: Vai. Allora, la prossima canzone. Allora, adesso parte un po' la parentesi. No, non è vero che parte la parentesi truzza. No, però questa un po' lo è.
2: Questa un pochettino lo è.
3: Si intitola Meet Me in the Dark. Incontrami al buio. E l'artista è Ave, penso si dica.
2: Che, essendo straniera, sicuramente
3: è scritto
2: Ave,
3: che in italiano vuol dire un'altra roba, però Ave.
2: Ave.
3: Meet Me in the Dark.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Va bene. La canzone che abbiamo appena ascoltato mi sembrava veramente di essere andato in discoteca, eh?
2: Sì, era un po' così. Ma si vede perché, cioè, quando mi mandi i link e io vado a cercarle, quando vedo il loghetto della Spinning Records,
1: sai già.
2: So già che cosa sta già per succedere, non serve neanche che la ascolti.
1: Benissimo. Meno male che c'era qualche canzone nuova nel mio release radar, come sì, si suol dire, perché sennò veramente un altro po' non avevamo scelte nuove, però ce ne sono tante questa settimana.
2: Anche
1: di canzoni.
2: Il mio release radar, devo dire, che è stato abbastanza
1: produttivo.
2: Esatto, perché rifacciamo questo piccolo excursus per chi magari non è super aggiornato sulla cosa. Io e Sergio, per trovare le canzoni da trasmettere durante il programma, abbiamo delle playlist su Spotify di riferimento,
1: certo,
2: diciamo.
1: Certo.
2: In particolare c'è questa playlist che si chiama Release Radar, che è personalizzata, l'algoritmo,
1: sui gusti.
2: Esatto, l'algoritmo la produce una volta alla settimana sulla base di quello che ascolti di solito. Spotify pensa che cosa potrebbe piacerti, che è uscito proprio negli ultimi giorni.
1: Quindi vuol dire che ascolto troppa musica truzza.
2: Quella è super aggiornata e poi c'è anche New Music Friday, che invece quella non è basata sugli ascolti, però è New Music Friday, si chiama perché esce di venerdì, mm-hmm, ed è la musica nuova che esce in generale. Anche
1: benissimo.
2: Lì ogni tanto c'è qualcosa di carino, la maggior parte è trap, ed è lì che si vede proprio il declino e la nostra crisi a volte di trovare cose nuove, però insomma abbiamo comunque i nostri riferimenti.
1: Ci sta benissimo. Allora andiamo invece adesso alla prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, perché la prossima canzone contiene qualche parolaccia.
2: No, ce n'è metà.
1: Cosa
2: ce n'è
1: dire?
2: Metà, perché c'è scritto vaffa asterisco amore.
1: Sì, è vero, nel titolo, ma nella canzone c'è qualche parolaccia.
2: Siamo ancora in fascia protetta, si può mettere.
1: Ma sì, 3 minuti, dai possiamo
2: mettiamola.
1: Mettere, però la prossima canzone è di Mew, un artista che abbiamo già ascoltato qui a New Entry, e la canzone
2: è uscita da Amici.
1: Lei è uscita da Amici, esattamente. La canzone praticamente manda a fare in puntini puntini un amore. Intesa proprio la persona,
2: mm-hmm,
1: della serie, tipo quando c'hai l'amorosa, il moroso, che ne so, che si dimentica, lascia acceso il tostapane e si dimentica il toast dentro il tostapane, brucia tutto, ti brucia la casa, oppure si dimentica, che ne so, la pentola sul fuoco e brucia la cucina, o la moca quando si scioglie il manico.
2: Sai che una volta, adesso apro questa parentesi e la Raluca mi odierà, però una volta le è successo che si stava facendo un toast in padella, non nel tostapane ma in padella, e ad un certo punto mi sa che ho bruciato il toast. Allora, foto del toast, era completamente nero, carbonizzato. Ma la parte divertente è stata quando mi ha mandato invece la foto della povera padella su cui c'era stampata praticamente la sacra sindone del toast che si era bruciato e aveva lasciato la sagoma sul fondo della padella.
1: Bellissimo. Voglio vedere quella foto.
2: Non so se ce l'ho ancora. Adesso, Racula, mandamela se ce l'hai ancora, così rendiamo
1: partecipi Sergio.
2: Voglio
1: vedere quella foto.
2: Veramente bellissimo. Un momento altissimo.
1: Direi esattamente altissimo. Dunque, ci andiamo ad ascoltare Mew con Vaffa Amore.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Vabbè.
2: L'ha detto tante volte.
1: Io l'avevo detto, però.
2: Io non l'avevo ancora sentita.
1: L'ha detto tante volte. Va bene, va bene. Comunque, se abbiamo passato le 10, eccola là, la sacra sindone.
2: È arrivata la foto del toast.
1: È arrivata la foto del toast, del toast fotografato sulla padella.
2: Di quello che è rimasto, sia del toast che della padella. Bellissimo.
1: Bello. Momenti altissimi di radiofonia, direi, in questo momento. Va bene.
2: E anche di cucina.
1: Il nostro amico Alessandro Borghese potrebbe esserne felice e fiero di tutto ciò, non so perché, ma secondo me potrebbe esserne fiero.
2: Ma guarda, secondo me, visto il livello a cui siamo arrivati, Borghese è capace di fare un piatto.
1: 10, voto 10.
2: Se non ribalta la situazione.
1: Va bene, a proposito di ribaltare la situazione, ci stiamo avvicinando alla giornata di domani, che è una giornata importante, anzi direi importantissima, perché domani è il 2 giugno, la festa della Repubblica. C'è l'80° anniversario della festa della Repubblica domani, 80 anni di Repubblica, e a Conselve sono previste delle celebrazioni speciali proprio per questi 80 anni. Principalmente alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, ci sarà la cerimonia dell'alza bandiera alla presenza delle autorità, delle associazioni e della cittadinanza. Poi a seguire ci sarà la benedizione di Don Claudio Zuin, l'intervento del sindaco, l'avvocato Umberto Perilli, e alle ore 10.30 nel piano nobile del municipio ci sarà l'intervento storico della dottoressa Paola Braiato. E poi ci saranno anche gli interventi dei rappresentanti delle associazioni conselvane presenti, e al termine dell'evento seguirà un momento conviviale organizzato, immagino, tramite la Proloco di Conselve.
2: Ci sarà anche qualche rappresentante del gruppo scout.
1: Bene.
2: Visto il sodalizio che si è rafforzato ancora di più per le celebrazioni del centenario, siamo stati invitati. Io personalmente non ci sarò, però ci saranno alcuni rappresentanti della comunità capi.
1: Bene. Molto bene. Allora, abbiamo ascoltato tanta musica straniera questa sera, qualche canzone italiana, non molte.
2: Ma in realtà ne abbiamo messe, cioè abbiamo messo Mew, poi c'era Jovanotti e Alfa, poi c'erano i Ministri, ne abbiamo messe in realtà,
1: Poi c'era Malikayan. C'era Elisa.
2: E
1: ne abbiamo messe. Allora continuiamo con l'onda italiana. Mara Sattei insieme con Enrico Nigiotti, l'artista preferito della nostra amica Jenny.
2: Infatti l'ho pensata quando sceglievo la canzone.
1: Con il loro singolo Sabato Sera, anche se è lunedì sera.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: E pensando a tutta questa musica italiana, a me viene in mente di fare un augurio grande, grande, grande a un grande della musica italiana che purtroppo ha dovuto annullare tutta una serie di concerti per un problema di salute.
2: Chi è?
1: Anche se non ci conosciamo, non l'ho mai visto, non l'ho mai incrociato di persona, ma comunque è una figura di riferimento della musica italiana. Stiamo parlando di Claudio Baglioni, che ha una polmonite che purtroppo non gli permetterà, una brutta polmonite non gli permetterà di fare, diciamo, diversi concerti, e quindi ha fatto un videomessaggio sui social per annunciare che non ce la fa. Non è in grado di farlo, parlando proprio dei polmoni come il mantice che attraverso il quale si suona con la voce, quindi insomma si è scusato con i suoi fan.
2: Le malattie respiratorie per i cantanti sono
1: una brutta bestia. Prima parlavamo dei calli per i chitarristi, ma insomma,
2: vabbè, però è il minimo.
1: Quello è il minimo, quello è veramente il minimo. Va bene, allora facciamo i migliori auguri al nostro amico Claudio Baglioni e facciamo come lui. Andiamo avanti, ci ascoltiamo una prossima canzone.
2: Una volta, allora, al lavoro da noi c'è un po' la battuta, no? Di quando uno va a casa, esce dall'ufficio, così, di dire faccio come Baglioni, no? Una volta il mio capo mi ha strapreso la sprovvista perché mi fa: l'importante è che non fai come Battisti. Io lo guardo e gli dico: ma cosa ha fatto Battisti? È morto.
1: Ok.
2: Grazie Stefano per queste perle.
1: dopo questa tristezza.
2: Allora, no, la prossima artista è un'artista che a me piace molto molto. Si
1: molto,
2: chiama
1: molto molto.
2: In arte Willow.
1: Sì.
2: All'anagrafe Willow Smith.
1: Ok.
2: E il cognome dovrebbe dirti qualcosa. Chi è che ha tanti figli, tutti artisti?
1: Will Smith.
2: Will Smith.
1: Ma dai.
2: È figlia d'arte, però al di là del fatto che è figlia d'arte,
1: tra l'altro anche il padre canta,
2: Sì, vero, vero, vero. Però Willow ci piace molto. C'è anche un concerto al Tiny Desk, che i famosissimi concerti al Tiny Desk, che io consiglio sempre di vedere perché sono molto carini. Ce n'è anche uno suo. Ma andiamo ad ascoltarci il singolo nuovo, direi, che è Talk on the Hill.
1: Andiamo.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Caspita, sei stilosa questa Willow, eh?
2: Ma fa tutti i pezzi così, un po' con questa... Cioè, non sono propriamente pop, non saprei neanche bene dove metterli, però ci piace.
1: Molto, molto, molto bello questo pezzo. Dunque, Anna, io vorrei ricordare un appuntamento, visto che abbiamo ricordato il 2 giugno, ormai siamo vicini. Dopodomani, invece, il 3 giugno, mercoledì 3 giugno, alle ore 21, in Sala Dante a Conselve, Padova, la cittadinanza è invitata alla presentazione del libro con l'autore Don Nandino Capovilla, che è parroco a Marghera, nella parrocchia della Resurrezione Cita, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ha pubblicato un libro intitolato Sotto il cielo di Gaza. Quindi vi invitiamo a partecipare a questa presentazione del libro con quest'autore. Mi raccomando, mercoledì 3 giugno 2026, ore 21, Sala Dante a Conselve. Vedi?
2: Ma visto che stiamo parlando dei prossimi appuntamenti, lo facciamo lo spoiler di che cosa facciamo sabato o lo diciamo direttamente lunedì?
1: Possiamo farlo lo spoiler. Sabato io e la vostra Nina saremo impegnati in quel di Ponte San Nicolò. Chi non l'avesse ancora fatto lo può fare, si può iscrivere alla Beer Race di Ponte San Nicolò, questa sorta di Spartan Race con i ristori a base di birra.
2: Ecco, io ovviamente non è che partecipo, che vado a correre e bevo la birra.
1: Però
2: io...
1: bevi la birra e partecipi.
2: Ah beh, sì. No, vabbè.
1: Di solito funziona così, Di solito pensa...
2: Ce n'è anche per noi di birra, quindi.
1: Ce n'è anche per noi. Okay, di solito ce n'è anche per noi.
2: Questo fa piacere.
1: Io credo andrò ad acqua, però... magari con una ti faccio compagnia.
2: Dai, perché sennò mi sento veramente alcolizzata e anche in solitudine.
1: Con una ti faccio compagnia. Dunque, quindi non perdete l'occasione all'interno della zona industriale di Roncaglia, di Ponte San Nicolò, di fronte alla palestra Be Active, ci sarà la partenza di questo secondo appuntamento della Beer Race per il 2026 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Non perdete questa occasione. C'è veramente tanto da divertirsi.
2: E io lo scoprirò direttamente sabato, perché Sergio mi ha chiesto di fare questa cosa. Io ho detto sì a occhi chiusi perché mi fido di Sergio, ma non so cosa sto andando a fare.
1: Ci sarà, fidati Anna, ci sarà da commentare tutta la gente che passa davanti ai nostri occhi e credimi, c'è davvero di tutto per commentare la gente che partecipa.
2: È una delle mie attività preferite.
1: Addio al celibato, addio al nubilato,
2: bellissimo.
1: Tutti vestiti strani,
2: bellissimo.
1: Gente che si veste in gruppo tutti nella stessa maniera. Chi si per dirti a Caorle, l'ultimo appuntamento che c'è stato, c'era la squadra di quelli vestiti da banane.
2: Bellissimo.
1: C'erano quelli vestiti da fatine con le alette da farfallina dietro le spalle.
2: E in realtà da cosa ci vestiamo?
1: No, non ci vestiamo. Io ho la maglietta della Beer Race, metto qui. Quella è già una grazia.
2: Vabbè, a me
1: ti
2: la
1: porto
2: daranno.
1: Casomai ti porto gli occhiali da sole a forma di boccale di birra. Quello potrei farlo.
2: Quelli sono carini, quelli li accetto volentieri.
1: Bene, bene, bene. Allora, noi continuiamo questo appuntamento con la musica nuova, questa new entry, con un'altra new entry.
2: Assolutamente.
1: Stiamo parlando di un artista, si chiama Nettunica e il titolo è What If, ma la canzone è un po' truzza.
2: Vabbè, abbiamo capito che a Sergio
1: la mia playlist
2: stasera...
1: è un po' truzza.
2: Sì.
1: Un po' truzza.

0: Free Radio.
1: E intanto abbiamo approfondito il motivo per cui la mia playlist è così truzza, perché effettivamente, essendo stato alla Beer Race a Caorle, Brussa, alla Beer Race vanno molto le canzoni truzze, cioè i ragazzi saltano, si riscaldano, fanno riscaldamento muscolare proprio con questo genere di musica, e quindi ecco perché mi sono uscite tutte canzoni truzze nel mio release radar. Vedi, Anna, scoperto l'arcano mistero, scoperto questo
2: sì,
1: mistero.
2: Sì, vabbè, però la cosa bella del ce la faccio, dell'algoritmo di Spotify è che è anche abbastanza
1: variabile.
2: Esatto, variabile e orientabile, nel senso che ti basta ascoltare una settimana un'altra roba e vedrai che sul tuo non riesco a dirlo.
1: C'era anche Tony Pitoni, ma te l'ho risparmiato.
2: No, vabbè.
1: Insieme con Ghe Pequeño, tra l'altro.
2: Sì, lo so, l'ho visto, l'ho ignorato volutamente.
1: Va bene.
2: C'è anche il singolo nuovo di Sal Da Vinci, se vogliamo essere proprio
1: non
2: così.
1: So perché, ma nel mio release radar non si è presentato.
2: Ma infatti neanche nel mio, era sul New Music...
1: Dai.
2: Che fatica stasera.
3: A tra poco.
2: Sul New Music Friday.
1: Benissimo, benissimo. Allora, una canzone invece che non è nuova, ma probabilmente, non so se è l'ultima volta che l'ascoltiamo, potrebbe essere.
2: Secondo me no, perché ragionando, il disco è uscito il 27 di marzo. Non so perché mi ricordo sta cosa, però è lì incastonata nel mio cervello. Quindi fino al 27 di giugno è fruibile, e fino al 27 di giugno ogni lunedì ci sarà una canzone di Ray in playlist.
1: Bene.
2: Perché ho preso questa missione e ho deciso che farò questa cosa.
1: Benissimo. Allora, Ray con I Know You're Hurting.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Interessantissima pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Che bello. Salutiamo il nostro amico Roberto The Voice Celon, che il mercoledì è sempre puntuale qui con Curiosità dintorni. E ricordiamo che la scorsa settimana è stata l'ultima puntata per quanto riguarda la stagione del tie break col volley femminile Canossa, ma c'è stato un appuntamento importante.
4: Sì, nella giornata di ieri ci sono state delle competizioni a livello mondiale,
3: esatto,
4: a cui ha preso parte anche
3: l'associazione Pattinaggio Conselve.
4: Esatto, nella formazione chiamata Omnis, e sono arrivati al quarto posto della
3: quarti
4: classifica
3: al mondo nella competizione Precision Artistic World Cup Show Precision. Per il World Skate, addirittura finiti in televisione ovviamente queste gare, e facciamo loro i complimenti, davvero tanti complimenti, doveroso l'applauso per loro, e anche perché loro sono sempre presenti all'interno dell'appuntamento di Curiosità dintorni, esattamente all'inizio, dalle 18.30 alle 19.00 all'interno della programmazione di Free Radio.
4: E quindi mercoledì ci racconteranno in diretta, insomma, com'è andata, la sentiremo anche dalla loro voce.
3: Esattamente. Tornando noi alla nostra musica nuova, andiamo con un'altra canzone italiana. Questa se ne abbiamo messe veramente tante.
4: Vedi che prima avevi qualche dubbio.
3: Però
4: allora,
3: è il genere che non apprezziamo.
4: Lo so, allora, l'ascoltiamo. Vediamo com'è. Non è detto che poi dobbiamo riascoltarla, perché abbiamo questo duetto di Noemi con Vito Salamanca. Ma a quanto pare anche Noemi, arriva l'estate, lei ha preso lo sbuffo, si è data al reggaeton. Cosa che non capisco troppo, però vabbè, intanto ce l'ascoltiamo, dopo la commentiamo.
3: Che tristezza.
4: Lo so.
3: Che tristezza. Tu cosa fai questa sera?
4: Via.

0: più.
1: Questa è Free Radio.
2: Sai che c'è? Io ho un brutto, bruttissimo, maledettissimo presentimento. Che la sentiremo tanto quest'estate.
3: Lo so, ho stra paura anch'io. Però Noemi è un'altra di quelle persone che mi fanno arrabbiare, capito?
2: Sì.
3: Perché hai quella voce lì e poi fai ste canzoni qua. Non lo so, a me mi crea proprio nervoso, disagio.
2: Va così.
3: Ma abbiamo un messaggio inedito di una persona che ascolta sempre ma non scrive mai. Vuol dire che proprio ci teneva a dire questa cosa, ovvero mia madre. Stefania, ciao Stefania.
2: Ciao, scrive, Stefania.
3: Voce bellissima e canzone altrettanto bella, ovviamente parlando di Ray, mica di Noemi, perché qua veramente siamo caduti un po' in basso. Don't Stop Believing in Miracle è giusta per questi tempi. Vero che sì. Ray alla fine della canzone dice Don't Stop Believing in Miracle. Quindi,
2: ci sta.
3: Grazie per questa osservazione.
2: Ci sta, che bello. Che bello.
3: Vuol dire che ascolta anche i testi delle canzoni, non è scontato.
2: Non è assolutamente scontato. Infatti, è una cosa questa che invitiamo tutti i nostri ascoltatori, ma non solo i nostri ascoltatori, tutti gli amici che ci seguono o che ci conoscono. Tutti, è un invito che rivolgiamo a tutti. Quando ci sono delle canzoni, è vero, le canzoni italiane, magari per la stragrande maggioranza delle persone, sono più facili da fruire per i testi, quantomeno.
3: Certo.
2: Però, se avete un minimo di dimestichezza con l'inglese o quantomeno con i traduttori che ormai sono stra diffusi online, provate a tradurre qualche testo di qualche canzone. Scoprirete che ci sono delle belle canzoni con dei bei testi, con dei bei messaggi, e tante volte magari anche le canzoni che passiamo noi non sempre sono delle canzoni bellissime e iper radiofoniche o altro, però magari dietro c'è un messaggio importante, un messaggio carino, e quindi andatevi a tradurre i testi delle canzoni. Potreste scoprire cose molto molto molto belle.
3: Anche perché aiuta a prendere dimestichezza con l'inglese.
2: Caspita,
3: cioè,
2: io
3: banalmente io l'inglese l'ho imparato traducendo canzoni e ascoltando serie TV in lingua originale.
2: Anche io.
3: Quindi, cioè, per carità, adesso non è che ho un livello di inglese chissà che altissimo, però aiuta anche con quello.
2: Pensa, Anna, pensa che mi è capitato dopo la serata di sabato con tutti voi della radio, domenica mattina mi arriva un messaggio dalla nostra collega Laura che mi ha scritto: Sergio, ci troviamo a bere un caffè? Siamo trovati a bere un caffè, poi la mattinata è proseguita chiacchierando, e a un certo punto mi fa, siccome lei lavora con le lingue, nel senso che sa l'italiano, l'inglese, il francese e lo spagnolo, a un certo punto mi fa: ma ti dispiace se parlo un po' in inglese? Perché so che mi capisci e preferisco parlare in inglese. Ho detto: parla in inglese, cioè, che problema c'è?
3: Bellissimo.
2: Va bene, noi continuiamo con Rita Ora e Zerb con If It's Not Love.

0: Free Radio.
1: È molto chill anche questa canzone, abbiamo appena ascoltato.
2: Sì, stiamo arrivando verso la fine della serata e quindi ci sta qualcosa.
1: Manca
2: un po' più.
1: Poco meno di 20 minuti alla conclusione, mancano veramente pochi minuti alla conclusione di questo appuntamento. Ricordiamo nuovamente gli appuntamenti con le repliche di New Entry, sempre tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, e poi ovviamente dopo la fine di questa diretta, circa un quarto d'ora dopo, Anna?
2: Circa un quarto d'ora dopo la trovate nella sezione replay della nostra app.
1: Benissimo. Allora, cari amici, cari amiche, siamo veloci in questo momento, cerchiamo di andare avanti con la musica perché ci piace ascoltarla questa musica, ci piace davvero tanto. C'è una canzone, la prossima, che è una canzone che abbiamo già ascoltato e
2: sì,
1: ci piace molto.
2: Sì.
1: Stiamo parlando di Small Town Kid con We Run.